0: leta mia dek dog inungi iduga moge ken maingere Uganda long kundul me UNBS umo oni ruate mea mara gen ben giromo kilu wa iduga mamigi kama iti ye go wane gichim chochot inota biyera biyera bungwen achele bichele bichele ario ario ario unyo nota biyera bora chele abungwen not not adega dega bichele
1: wajuli chawa mukene dogi chawa mukene.

Akwana don't code me a geeky low in radio, chia diguchen, a birge car me quano, a pa me o ya chel, an di star, dia rio, dia deck, dia bor, di star, dia chel, di star, dia rio, di not, di ash, di yes, second, we are a cool record pen.